Stai ascoltando Nova Radio.

Fantastico. 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing, amazing, amazing.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi, creati dal distacco di un grande ghiacciaio, stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. E tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. È scontro aperto sulla decisione della RAI di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato di cui fu vittima lo scorso ottobre. Il giornalista promette «combatterò sul piede di guerra la redazione del programma d'inchiesta», mentre tra maggioranza e opposizione è scontro frontale. Laura Supino.
2: Segna bufera il clima sulla RAI dopo la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lui annuncia battaglia in tutte le sedi per la libertà di stampa, boccia le nuove nomine senza appello e rigetta le proposte di ricollocazione avanzate in alternativa, tra queste quella dell'ufficio di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorta. Al Cairo non potrei averla, spiegato Ranucci. Forse sperano che lì possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera investe in pieno la redazione di Report, che in una nota parla di decisione irricevibile arrivata senza consultare la redazione, di nomine non rappresentative e di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Durissimo anche lo scontro politico, esponenti di governo e maggioranza, dalla Russa a Mollicone, a Gasparri e a Salvini, si complimentano per la decisione. All'attacco invece le opposizioni. Il centrodestra voleva colpire Report e il giornalismo d'inchiesta ci è riuscito.
1: Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiati numerosi edifici, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite, fortunatamente in modo lieve. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese. Si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Intanto sulle strade e le autostrade è scattato il controesodo estivo. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità di ANAS, evitare gli incolonnamenti sarà sempre molto difficile. Le fasce più critiche sono attese oggi e domani al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso, con traffico intenso e possibili criticità. Flussi sostenuti sono previsti lungo le principali direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro-nord e nei pressi dei valichi di confine. Un controesodo segnato anche dal caro carburanti, benzina e gasolio superano da giorni 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi sul diesel decisa dal governo. Secondo il Codacons, il rincaro dei carburanti durante il controesodo costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. L'esecutivo pensa ora a misure strutturali, ma restano le divisioni sulle coperture. La Lega insiste per una tassa sugli extra profitti, mentre Fratelli d'Italia pensa a interventi mirati per i ceti più deboli. La prossima settimana è previsto un vertice di maggioranza sul caro energia.
1: Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro il Venezia, che proietta per una notte i rossoneri al comando della classifica, oggi si giocano altre 4 gare valide per la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 avremo Monza-Udinese, Sassuolo-Torino e Fiorentina-Frosinone. Reduci dalla pesante sconfitta all'Olimpico con la Roma viola caccia del riscatto al Franchi, anche perché il club gigliato festeggia il centenario, il tecnico Fabio Grosso.
4: Sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina, una Fiorentina importante, e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria.
1: E alle 20.45 il programma odierno sarà chiuso da Juventus Parma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. In A1 a causa di lavori si segnala la presenza di un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Anche in Fipili sul ramo di Livorno restringimento di carreggiata per lavori con possibili rallentamenti in direzione Firenze tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est. Città di Firenze da lunedì 31 agosto fino al 2 settembre per un nuovo allaccio fognario in via delle Panche, interruzione della circolazione tra via Santo Stefano in Pane e via dello Steccuto. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. In A1 a causa di lavori si segnala la presenza di un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Anche in Fipili sul ramo di Livorno restringimento di carreggiata per lavori con possibili rallentamenti in direzione Firenze tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est. Città di Firenze da lunedì 31 agosto fino al 2 settembre per un nuovo allaccio fognario in via delle Panche, interruzione della circolazione tra via Santo Stefano in Pane e via dello Steccuto. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. La guerra in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo il massiccio attacco che ieri alle porte di Kiev ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Sul fronte opposto le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, nella sua visita a Mosca il capo della CIA avrebbe proposto un trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Operazioni di ricerca complicate dal meteo avverso. Una frana individuata ieri sera nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Momenti di apprensione per Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso ha ripreso conoscenza e sta rispondendo alle domande dei medici. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Segue la vicenda il governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Il caso Ranucci, ancora polemiche sul cambio alla conduzione di Report annunciato dalla RAI. Il servizio è di Laura Supino.
2: Sigfrido Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura vertenza legale. Il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. Ma i problemi non finiscono qui. Gli inviati di Report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione e la riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre. Per la D. Rossi ora una grana da risolvere di non poco conto. Per la nuova stagione di Report al via l'8 novembre ci sono due nuovi conduttori e obblighi pubblicitari, ma nessuna redazione a disposizione, nessuna scaletta pronta per la messa in onda.
1: Cremona conta danni del maltempo dopo la tromba d'aria con grandine che venerdì ha flagellato il comune lombardo. Migliaia gli alberi caduti, tetti scoperchiati, 10.000 auto danneggiate. Nel bilancio anche 43 feriti, fortunatamente non gravi. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al sindaco Virgilio, ha espresso vicinanza alla comunità. La premier Meloni segue con attenzione la situazione, ha riferito una nota di Palazzo Chigi. Il controesodo estivo oggi è ancora bollino rosso sulle autostrade, mentre il caro carburanti continua a segnare gli spostamenti degli italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità di ANAS, evitare gli incolonnamenti sarà molto difficile. Flussi sostenuti sono previsti lungo le principali direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro-nord e nei pressi dei valichi di confine. Un controesodo segnato anche dal caro carburanti, benzina e gasolio superano da giorni 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi sul diesel decisa dal governo. Secondo il Coda Consil, il rincaro dei carburanti durante il controesodo costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. L'esecutivo pensa ora a misure strutturali, ma restano le divisioni sulle coperture. La Lega insiste per una tassa sugli extra profitti, mentre Fratelli d'Italia pensa a interventi mirati per i ceti più deboli. La prossima settimana è previsto un vertice di maggioranza sul caro energia.
1: Lo sport e calcio, grazie ai cambi la Juventus batte 2-0 il Parma e fa 2-2, male la Fiorentina, al Franchi passa il Frosinone per 3-0. Sugli altri campi l'Udinese supera 3-2 il Monza in trasferta, bene il Sassuolo 2-1 tra le mura amiche contro il Torino. Lorenzo Villanetti.
4: Luciano Spalletti i jolly li trova dalla panchina, Nico Gonzalez prima, Teun Koopmeiners poi. I due esuberi considerati ai margini del progetto firmano il 2-0 allo Stadium contro il Parma, che vale ai bianconeri il secondo successo su due. L'analisi del tecnico.
5: Tutto positivo, bella vittoria, partita giocata su dei ritmi alti, intensità, partita giocata bene sia nel primo tempo che nel secondo tempo, due partite serie, due partite profonde dove abbiamo messo tutto o tutti quei motivi del perché siamo qui.
4: Non può dire lo stesso Fabio Grosso della sua Fiorentina, che al Franchi rimedia un altro KO dopo il 4-0 in casa della Roma. Questa volta la Viola perde 3-0 contro il Frosinone, trascinato dalla doppietta di Raimondo. Poi l'Udinese, Corsaro a Monza, con il 3-2 che vale il primo successo stagionale. E poi il Sassuolo, 2-1 tra le mura amiche del Mapei contro il Torino, gol decisivo di Berardi. Nel pomeriggio si ricomincia alle 18.30 Napoli-Como, alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Chiudono la seconda giornata Lecce, Roma e Atalanta-Bologna di scena domani.
1: È tutto, l'informazione torna più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.

0: Toscana. Meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 15, dove a causa di lavori si registrano rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In Fipili si segnala la presenza di lavori sul ramo di Livorno con possibili disagi tra Interporto Toscano Est e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni per un guasto tecnico sulla linea e convogli percorrenti la linea Firenze-Arezzo chiusi Roma stanno subendo ritardi o variazioni. Città di Firenze da lunedì 31 agosto fino al 2 settembre per un nuovo allaccio fognario in via delle Panche, interruzione della circolazione tra via Santo Stefano in Pane e via dello Steccuto. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Fuoco senza tregua in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo l'attacco a un deposito di munizioni alle porte di Kiev che ieri ha causato 37 morti e 40 feriti. Negli attacchi di rappresaglia le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, il capo della CIA nella sua visita a Mosca avrebbe proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Obiettivo della missione, la possibile riapertura dei negoziati mediati dagli Stati Uniti. È salito a 750 morti e oltre 2.000 feriti il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Le ricerche sono complicate anche dal meteo avverso. Una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso, ha ripreso conoscenza. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Messaggi di auguri e vicinanza da tutti gli schieramenti politici. Segue la vicenda del governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore della sparatoria da parte della polizia cantonale di Argovia. Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dal marito ieri a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. A chiamare soccorsi i vicini di casa che hanno sentito le urla provenienti dall'abitazione. La vittima e il femminicida sono entrambi di nazionalità cinese. L'uomo, fermato dai carabinieri, avrebbe una precedente denuncia per maltrattamenti. MotoGP alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: The Cats, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A15 invece, a causa di lavori, rallentamenti tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In Fipili si segnala la presenza di lavori sul ramo di Livorno con possibili disagi tra Interporto Toscano Est e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Sempre a causa di lavori sulla regionale 2 Cassia si ricorda la chiusura H24 di un tratto di 150 metri all'interno del chilometro 270 fino al 3 novembre. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: The Cats, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Fuoco senza tregua in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo l'attacco a un deposito di munizioni alle porte di Kiev che ieri ha causato 37 morti e 40 feriti. Negli attacchi di rappresaglia le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, il capo della CIA nella sua visita a Mosca avrebbe proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Obiettivo della missione, la possibile riapertura dei negoziati mediati dagli Stati Uniti. È salito a 750 morti e oltre 2.000 feriti il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Le ricerche sono complicate anche dal meteo avverso. Una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a La Habana. L'ex deputato 5 Stelle, giornalista, dopo un malore improvviso ha ripreso conoscenza. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Messaggi di auguri e vicinanza da tutti gli schieramenti politici. Segue la vicenda del governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore della sparatoria da parte della polizia cantonale di Argovia. Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dal marito ieri a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. A chiamare soccorsi i vicini di casa che hanno sentito le urla provenienti dall'abitazione. La vittima e il femminicida sono entrambi di nazionalità cinese. L'uomo, fermato dai carabinieri, avrebbe una precedente denuncia per maltrattamenti. MotoGP, alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati, davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo. In 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso in direzione Bologna si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico e rallentamenti tra Incisareggello e Firenze Sud. Code a tratti per traffico intenso anche in A12 tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Passiamo proprio sulla 15, dove a causa di lavori si segnala 1 chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In Fipili si segnala la presenza di lavori sul ramo di Livorno con possibili disagi tra Interporto Toscano Est e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Un viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Grazie, più casino!

top in June. That's life. Funny as it may seem.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Le ragioni del no hanno prevalso nelle aree rurali e nel sud, mentre nella capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. I negoziati di adesione erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico. Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Aro, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schachen, dove si stava svolgendo l'evento a cui stavano partecipando 3.500 persone. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, perché definita illegittima. I legali del giornalista, in una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenerne il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici di Report, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale dell'Havana a Cuba dopo l'improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e sarebbe rispondendo alle domande dei medici. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo della comunicazione del movimento. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Ciclismo, stagione finita per Tadej Pogacar, lo sloveno è caduto ieri nell'ottava tappa della Vuelta di Spagna, rimediando la frattura lussazione della clavicola sinistra e una frattura cervicale. Nelle prossime ore previsto un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community
3: Radio. Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico e rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. In A12 invece, per un incidente al chilometro 126, 2 chilometri di coda tra Massa e Versilia in direzione Genova. Sempre in direzione Genova, ma per traffico intenso, code a tratti tra Carrara e l'allacciamento con la 15. Proprio in A15, a causa di lavori, 2 km di coda tra Berceto e Pontremoli direzione La Spezia. Sempre a causa di lavori in Fipili sul ramo di Livorno, restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Est e Colle Salvetti direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Un viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Stai ascoltando Nova Radio.
1: Una regina come te in questa casa. Ma che succede? Ma siamo tutti pazzi.
2: Ma io adesso sai che cosa faccio? Che ore sono?
3: Le 11.
2: Guarda, fra 5 ore sono qua e c'è una casa con 14 stanze. Te lo faccio vedere chi sono io. E che sono quei cenci che hai addosso? Ma che è? Ma fammi capire, sei la mia e stiamo in questa stamberga, quei cenci addosso. Ma io adesso esco, sai che cosa faccio? Ma io ti porto una pelliccia di leone con l'innesto di una tigre, te lo faccio vedere chi sono io. Senti, intanto però c'è un problema. Siccome devo uscire, mi puoi dare 1.000 lire per il tassì? In modo che arrivo più in fretta a risolvere questo problema volgare che abbiamo. Te lo faccio vedere chi sono io. Lascia fare a me perché ti devi fidare.

Ma che cosa ti avevo detto? Una casa. Ma io sai che cosa faccio? Ma io ti compro un sottomarino. Perché? Se qui davanti a casa nostra quelli c'hanno la barca e rompono le scatole, io ti compro un sottomarino. Così, sai, li fai ridere tutti questi, hai capito?

Intanto facciamo una cosa, io fra 5 ore sono qua. Tu metti la pentola sul fuoco, ci facciamo un bel piatto di spaghetti al burro mentre aspettiamo il trasloco. Poi ci ficchiamo a letto e te lo faccio vedere chi sono io, ti sgangero. Te lo faccio vedere chi sono io.

faccio vedere chi sono io. Sono un uomo asociale, ma sono un uomo che ti... Io non ti compro il sottomarino, ti compro un transatlantico. Basta che tu non scappi, stai attenta che... Se scappi col transatlantico... Ti affogo nell'oceano Pacifico. Dai, coricati, vai che ti sgangano. Te lo faccio vedere che...

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Le ragioni del no hanno prevalso nelle aree rurali e nel sud, mentre nella capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. I negoziati di adesione erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico. Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Aro, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e cinque feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schachen, dove si stava svolgendo l'evento a cui stavano partecipando 3.500 persone. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, perché definita illegittima. I legali del giornalista, in una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenerne il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici di Report, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale dell'Havana a Cuba dopo l'improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e sarebbe rispondendo alle domande dei medici. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo della comunicazione del movimento. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Ciclismo, stagione finita per Tadej Pogacar, lo sloveno è caduto ieri nell'ottava tappa della Vuelta di Spagna, rimediando la frattura lussazione della clavicola sinistra e una frattura cervicale. Nelle prossime ore previsto un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura. Community Radio.

0: Mia, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
1: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: È tanto che aspettavo un'occasione così. Ah.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti in direzione Bologna tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico. Rallentamenti invece ancora per traffico intenso sulla 1 direttissima tra il Bivio con la 1 panoramica e Firenzuola verso Roma. Code a tratti a causa di lavori anche in A12 tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Proprio in A15 a causa di lavori 2 km di coda tra Berceto e Pontremoli direzione La Spezia. Sempre a causa di lavori in Fipili sul ramo di Livorno, restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Est e Colle Salvetti direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
1: Oggi la benzina è rincarata, è l'estate del 46.

0: Mia, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
1: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, con il tratto tra Calenzano, il bivio con la variante di Valico e tra Valdarno e Firenze Sud. Segnalato un incidente tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico al chilometro 270. Raccomandata la massima prudenza. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la 1 e Firenzuola. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra Carrara e il bivio con la 15 Parma-La Spezia. La prossima settimana provvedimenti per lavori a Firenze in via Belisario Vinta, via delle Panche, Gioberti, Santo Spirito, via dei Maffei, via del Ponte di Mezzo, via Mariti e Lungarno Torrigiani. Linea ferroviaria Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieme, da venerdì 4 a domenica 6 settembre, per lavori di manutenzione programmata sono previste variazioni, cancellazioni, limitazioni di percorso e corse sostitutive con bus per i treni regionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.

Roots and Words, miscele sonore a cura di Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Nuovo notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, traffico a rilento tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Coda a tratti tra Calenzano, il bivio con la variante, e tra Valdarno e Firenze Sud. In A11 in direzione Pisa, un chilometro di coda tra Pistoia e Chiesina Uzzanese per incidente con coda in aumento. In direzione Firenze, traffico bloccato tra Alto Pascio e Montecatini Terme per l'incidente con 5 km di coda. In A12 in direzione Genova, ancora coda a tratti tra il bivio con il raccordo A11 Firenze-Pisa e il bivio con la A15 Parma-La Spezia. Linea ferroviaria Firenze-Borgo-San Lorenzo via Pontassieme, da venerdì 4 a domenica 6 settembre, per lavori di manutenzione programmata sono previste variazioni, cancellazioni, limitazioni di percorso e corse sostitutive con bus per i treni regionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Roots and World, miscele sonore a cura di Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Nuovo notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, traffico a rilento tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Coda a tratti tra Calenzano, il bivio con la variante, e tra Valdarno e Firenze Sud. In A11 in direzione Pisa, 1 chilometro di coda tra Pistoia e Chiesina Ozzanese per incidente con coda in aumento. In direzione Firenze, traffico a rilento tra Alto Pascio e Montecatini Terme per l'incidente già risolto. Sulla Fipili in direzione Firenze, traffico a rilento tra il bivio con la diramazione per Pisa e Pontedera Ovest per traffico. Sempre in direzione Firenze, traffico rallentato tra Vicarello e Lavoria per un mezzo fermo in carreggiata. Per incidente, traffico bloccato in entrambe le direzioni sulla strada statale 64 Porrettana all'altezza del chilometro 15.350 nel territorio di Pistoia. Linea ferroviaria Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieme, da venerdì 4 a domenica 6 settembre sono previste variazioni, cancellazioni, limitazioni di percorso per i treni regionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Roots and Words, miscele sonore a cura di Nova Radio Città Futura.

0: Meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reg, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
1: Roots and Words, miscele sonore a cura di Nova Radio Città Futura.

0: chic chac. Seguiamo la strada del destino.
1: Suoni, culture, società. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.